là, sull'altare sta piangendo. Tutti diranno, piange di gioia, mentre il suo cuore